0: di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finì, le gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' special di ma fabbricazion, chi le vremanta se costò pur battere in maison. L'addizione usa volontà, non è pas pressé. E certo che la digestion fa pas la coupé. Alla pizzeria di Napoli, a Necutan Santa Lucia, vuoi a mettere tu schissi un po' di musica, se merveilleux. A me metan l'augmentazione, sa passe mieux. Il servizio, in è pas compris. La musica, se la conto sì. Mamma mia, che cude fusì. Alla pizzeria di Napoli. E una pizza tropicale, un tagliatelle, sì, un minestrone. Mamma mia, mi caccia la vessera alla cucina, mi manze le benefice.
1: Radiosouvenir.com.
2: C'est ça.
3: Franck à l'amour.
4: Quand l'amour s'en va, Dieu tu t'es fini. Gagne, run, run, run, gagne, run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Gagne, run, run, run, gagne.
3: Georgette Planard.

fatto no, che copri, che resta pure imperioso, con il cor premoti pri, seppur tutto resistoso, se si ne chiuso, un orto ne che la musica, ne prende pa pur veridico, se che era fra so fatto.